0: io ho per voi ta pi
1: so sin vale te litchi ha avuto i daine olle e che io ho per voi ta ne on bo hian ne on bo hian poi casia cazzo targo in colman mestino